ces années, les corbiches. Io carto nel burek, attacchi porcellana. Se potrei, ma...